наши кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят, пузырова мной, пузырова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.